0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

sappiamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

volevo una vita scontata e spero capisca perché. Ora ti dico di starmi lontana, ma tu non avere paura di me. Rovino ogni cosa che ho tra le mani, è meglio che siamo lontani, anche se non siamo mai così lontani.

eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per Smartwave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio e sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Bentrovati in antenna da Elisageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche o televisive. Per questo dolce sogno anni 60, in base alla versione e allo stato di conservazione, si spende dai 70.000 euro in su.

Dalle mie parti, quando una persona compie 40 anni, si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: «Tom, ha ricominciato a piovere!» Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot

0: c'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità, ottimo. Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore, mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: alle 9.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la Ram 7 va to 5

Mania. E diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole a Afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: di JR.
1: Oggi così.
2: Hai sentito? Era partito già con un...
3: Ritorno con la voce normale, dai. Ero partito già con tipo un...
1: Manca iniziato, già c'ho voglia di picchiarlo.
3: E lo so.
1: International Party Radio Show, eccoci qui.
3: Siamo sempre qui. Finché non ci cacciano, siamo qui.
0: Sempre in due studi separati, perché Malefico DJR ha capito che se vieni qui con quella scheda audio, che è come la nostra, ne prende tante.
3: Però quindi ce ne abbiamo due, tante. Capito? Due uguali.
1: Ce l'ha concesso solo mezza volta di essere in presenza con noi.
0: Sì, perché doveva provare la scheda audio. Gli è piaciuta e se
3: infatti io ho fatto l'acquisto insieme, capito? E
0: Malefico.
3: Oggi il tema è molto carino, è molto carino. Che dite, però ne parliamo dopo. Che facciamo invece in generale? Dici tu, che facciamo in generale?
1: Schifo?
3: Beh, quello penso. Quello 365 giorni l'anno. Anche 366. E infatti, hai visto, l'abbiamo pensato la stessa cosa.
0: Quanti secoli sono che ci conosciamo io e te?
1: Sì, tra due anni.
3: Ci avevamo i capelli tutti e due, quindi.
0: Ai tempi. Eravamo giovani.
1: Allora, infatti. A questo punto io direi di andarci a sentire un bel po' di musica buona.
3: Sì,
1: e
3: però
1: andiamo a dire le solite minchiate.
3: Aspetta, iniziamo con
0: sulla

0: No, no, è veloce, è veloce. C'è un comunicato stampa molto lungo, ma abbiamo preso ovviamente il primo stralcio, perché noi siamo, come International Party, media partner del premio Vincenzo Crocitti International, e il buon Francesco Fiumarella, che è il patron del premio Vincenzo Crocitti, ci ha segnalato proprio qualche giorno fa una canzone che ha creato lui, quindi lui come proprio testo e tutta l'ideazione. È un progetto molto molto ambizioso. Allora, il gruppo si chiama AI Singers e già dal nome si capisce su cosa si incide. E Francesco Fiumarella lancia proprio gli AI Singer, un progetto strumentale con una band musicale generata dall'AI che segue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
1: International Party.

0: Questa è International Party.
1: James Hype, Sam Harper, Bobby Harley, che non è nella moto, Waterfall.
2: Hai visto?
1: Dimmi che ci siamo, ma leggi così JR.
2: Ci siamo, c'era, ci c'era. Siamo. Mi diverto con questa.
1: Puoi picchiarlo, amore, riesci a picchiarlo.
3: Mi diverto con queste.
4: Sto provando. Ci sto provando, vediamo se gli arriva una pizza.
3: Arrivano gli sbrocchi a distanza, non arrivano. No, perché vedi, questa scheda audio nuova è ancora meglio, capito? Poi per come ci siamo collegati sentite anche le cagate che faccio, capito? Quindi applauso. Applauso. Niente, così. No, io non sento io.
1: Basta.
4: Mo se divertono i pupi, vabbè. Basta.
1: No, cercavo lo schiaffo.
3: Non l'ha trovato.
1: No.
4: E perché tu non te la studi come se la studi a lui?
1: No, io ho altro da fare.
4: Lui già sa tutti i pulsanti, certo. A cosa corrispondono.
3: Mi sembra ovvio,
4: DJ Harry sta proprio avanti per queste cose.
3: E direi che dopo questa, avete sentito la bella canzone di Francesco Fiumarella? Questo è che noi siamo, ricordiamo, Media Partner.
1: Sì.
3: Media Partner, sì. Quindi

0: E poi veramente
1: questi temi ce li ha molto a
0: sì, è molto a cuore magari,
2: a
0: molto
2: cuore.
0: A tema.
2: A cuore magari.
1: Molto a sì, tema, sì.
0: Si vede che stai
2: va bene.
1: Lo fanno,
0: hai bisogno di ferie, di la verità, hai bisogno di ferie.

0: È vero.
1: Poi diremo a tutti quanti però, quando accadrà, sì, ovviamente.
2: Sì. Ma infatti, ragazzi, vogliamo parlare del tema della puntata o vogliamo continuare?
1: No, sì, dopo per un minuto e 40 di non aver detto nulla. Ci siamo.
0: Quindi, noi siamo i maestri.
2: Quindi, di che cosa parliamo, DJR, oggi?
1: Allora, il tema oggi è la capsula del tempo, che uno dice, che vuol dire?
0: La
1: capsula. Diciamo.
0: Ma perché è una capsula? Ecco che spunta, ecco il microfono di sbracco
1: rovina. Il tema sarebbe...
2: Ci penso io a fai danno.
1: Dico, il tema sarebbe, se potessi tornare indietro nel tempo, rifaresti ciò che hai fatto? In che punto ritorneresti? Oppure avresti voluto vivere in un'altra epoca? Oppure lasceresti tutto come è stato?
2: Oppure fate un po' come cave pare, anche. Insomma.
0: Io se torno indietro mi pia pizza. Ecco. A due fino a che diventano dispari, se sbaglio.
1: Ah, proprio
0: comincio.
1: Così, proprio...
0: Sì.
1: Motivo. Dai, diccene.
0: Quanti DJR?
1: Diccene qualcuno, dai.
0: Duriamo un'ora, ma esperienze del passato, storie, ex storiche, decisioni di merda, quante ne vuoi?
1: Vedi, però vedi, questo tema...
0: Le decisioni non prese, sempre che, attenzione, non è che... Cioè, è più giocoso che altro.
1: Certo.
0: Ovviamente il Simone di oggi, come il noi di oggi, l'io di oggi, di chiunque noi, è anche
1: la somma, certo,
0: del passato.

0: uva pensaci prima.
1: Sì, sì.
0: Però a prescindere, oggi sono però quello che sono grazie a quello.
2: Si potrebbe fare una sorta di ritorno al futuro, che ne so, dire al nostro del passato gioca destino numeri.
0: No, sì, ma io là
1: lì potremmo fare i soldi, però lì.
2: Quello si potrebbe fare. Allora, io una cosa che ho sempre detto, magari ci fosse la capsula del tempo, a prescindere dal discorso che ha fatto lui, che è giustissimo.

0: Sì.
1: Io anche qualcuno di italiano, eh. Io anche qualcuno di italiano, tipo un bel De André, capito? Che pure quelli che purtroppo
2: sì.
1: Ce li siamo persi.
2: Mi farei.
1: Lucio Dalla.
2: Pino Daniele. Mi farei Pino Mango.
3: Anche un Pino Mango.
2: Sì. Ma io ne farei anche un altro che in Italia ha fatto un'unica tappa. E io e te conosciamo una persona che l'ha visto quel concerto.
1: Chi è?
2: Il concerto romano di Frank Sinatra.
1: Eh beh.
2: Il grande Alessandro Bacciari.
1: Sì. Lui c'è stato, è vero.

0: che è ricorso da poco la scomparsa, da poco
1: sì,
0: tempo.
1: L'anniversario sì. della scomparsa, sì.
0: Che Giorgia ha fatto un bel tributo a Giorgia
1: sì.
0: ha fatto, perché ovviamente.
1: Sì. E quindi anche un Alex Baroni me l'andrei sì, a vedere molto volentieri.
0: Invece Simone,
2: prima del tavernello.
0: Invece Simone si vorrebbe vedere nel futuro, per dire prima che muore, vai a vedere Sfera e basta, capito? Simone proprio è fan sfegatato, capito?
2: Sì, insieme a Gigione, quando faranno il duetto.
0: Bravissimo.
1: Mamma mia.
0: Però uno, un altro guarda, facciamo proprio una battuta così, un altro che è mancato e che sarebbe, cioè avremmo dovuto vedere Leone di Lernia, quindi salutiamo Leone, un applauso.
2: Leone di Lernia. Ma anche un Robert Miles.
0: Lui sì, ovviamente.
2: Una visita.
0: Romina, cioè, ho visto che non lo conosci. Lo conosci Leone di Lernia?

0: mostro nel suo
1: mostro
2: ho capito ragazzi,
3: allora però, a parte questo però qui
0: ma noi siamo cresciuti tra con un mezzo tra lo zoo e Radio
1: ecco
0: Globo.
1: Quindi
0: cioè tra i morning show di Radio Globo e lo zoo di 105 comunque che era un prepomeridiano, perché comunque le due è un prepomeridiano, certo. Quelli sono un po' i nostri maestri di vita e radiofoni, poi abbiamo rubiamo un po' da tutti, abbiamo comunque la nostra identità, però diciamo siamo cresciuti a pane zoo di 105
2: sì. Assolutamente
0: pane Dragon Ball,
3: ovviamente. Comunque qui io vedo il direttore che rompe però c'è anche vale, il mio momento prima, capito? Quindi dobbiamo fare il mio momento, capito?
2: E allora vai,
0: inizia, lo sai che dal DJR.
3: Lo sai che uno dei personaggi più enigmatici della storia, il monaco folle Grigorj Rasputin, è passato alla leggenda non solo per i suoi poteri mistici, ma anche per una dote fisica decisamente fuori misura. Si diceva che la sua virilità fosse talmente leggendaria da permettergli imprese di forza quasi incredibili. Ma il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta riguarda le dimensioni. Le cronache dell'epoca parlano di un record di ben 33 cm di lunghezza. E la cosa più incredibile è che, se non ci credete, potete andare a controllare di persona. Pare infatti che il celebre reperto non sia affatto andato perduto. Oggi è diventato una vera attrazione per turisti e curiosi. Si trova esposto, conservato sotto spirito, in un barattolo di vetro all'interno del museo di San Pietroburgo. Insomma, Rasputin continua a far parlare di sé anche un secolo dopo la sua morte. Capito? L'ha fatto esporre, capito? L'ha fatto esporre. Non lo sai che è un po' del
0: caso. L'ha fatto esporre, ma non vorrei. La pazza è tagliato. Spirito, questo esporre.
3: L'hanno tagliato.
0: Capito? Non è che l'ha fatto esporre.
3: Dopo morte. Certo, dopo morte. Esporre.
2: Ma l'hanno messo vicino a quello di Napoleone per fare
3: la differenza, sì, che lì c'era un
0: piccolo uomo.
3: Sì, la differenza.
2: Umiliato anche nell'aldilà.
0: Sì, infatti. Non solo da Rinato.
3: Ma anche, capito? E dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare cosa dici.
0: Però
3: dici
0: a me i tuoi lo sai che cominciano ad essere inquietanti. Cioè prima mo questo col pipino sotto spirito, poi quell'altro con la capoccia sotto spirito, capito? Del primo serial killer
3: ci sono, perché queste cose strane spirito. bisogna dirle, capito?
0: Tu sai ciccette sott'olio o no? Tutto sotto spirito.
2: Però lo posso dire che alcuni glielo
3: è vero, è vero, anche questo me l'ha trovato lei, quindi proprio
0: vabbè, detto ciò,
3: questo l'ha trovato Romina.
0: No, ciao. Maria, io esco, ciao.
2: Andiamoci ad ascoltare Sebastian Ingrosso e Celine Dion con New Day.
4: This is International Party.

0: Questa è International Party.
1: Matt Sassari, Ugel, Sonic, It Feels So Good. L'ultima canzone l'abbiamo appena ascoltato. Hai sentito che ingresso seria?
2: Sta proprio d'estate.
1: Ma io vorrei sottolineare l'ingresso serio, capito?
2: Sì, si sta pavoreggiando.

0: capito? Oh, qui è passato un po' in sordina.
1: Ma aspetta, DJ,
0: no, è passato un po' in sordina.
1: Aspetta, una... vai.
0: Dico, una cosa che è passata in sordina è che lo sai che l'ha trovato Romina, capito? Quindi io
2: non era passata questa cosa.
1: L'abbiamo detto. L'abbiamo detto.
0: Sì, però no, alla fine è così.
1: Ma
0: era alla fine così.
2: Perché

0: E invece no.
1: Ma DJR, invece tu, noi abbiamo detto insomma la nostra.
0: È vero, è vero, non l'ho detto.
1: Tu non hai detto niente.
0: Non l'ho detto, è vero, è vero, non l'ho detto. Io diciamo che rifarei tutto quello che ho fatto, perché come diceva bene Simone, tutto questo ci ha portato ad essere come siamo. L'unica cosa che non rifarei è una partnership con un amico di Simone. Quello, vabbè, quella la eviterei.
2: Niente lo stretto.
0: Quella l'avrei evitata. No, tutte e due. Tutte e due.
2: Sì. Il, il Goblin e quell'altro, quell'altro fenomeno.
0: Sì, sì, che non possiamo citare per problemi di eventuali cause, però.
2: Sì, perché lei ne ha già poche di cause, però giustamente infatti, cercherebbe l'appiglio.
0: Non glielo diciamo, a Romina glielo diciamo nel fuori.
1: Sì, no, ho capito di che cosa stai parlando.
0: Capito, hai visto,
1: Sì, perché è uscito.
0: Quindi, diciamo,
1: fuori
0: qualche collaborazione.
1: Però vabbè.
0: Sì, qualche collaborazione l'avrei eliminata, ma il resto.
2: A proposito dell'amica tua. Lo sai che mi è rivenuta in mente tempo fa, più e più volte, perché praticamente c'è una macchina che per fortuna non c'è più e non è stata colpa mia.
0: Ecco.
2: Parcheggiata sotto casa nostra di una coppia di ragazzi, neo inquilini dell'appartamento di fronte al nostro.
0: Sì.
2: Che ha il suo loghino sul cofano.
0: Eccola là.
2: ha il suo loghino sul cofano.
0: Eccola là.
2: Ma giuro, la macchina non c'è più, ma non è colpa mia.
0: Ecco. Mi hai dato fuoco, di la verità.
2: Ci ho pensato più volte ad andare addosso col super pam,
0: però non l'ho mai fatto.
2: La macchina non ci vede più da qualche settimana.
0: Però diciamo il gioco non sei stato due, un passo in avanti, dai.
1: Ma adesso non aspettava al tuo momento.
2: Ah, il quizzone? No, il quizzone non c'è più. Abbiamo ufficialmente qui DJR, tu che hai tutti gli effetti di me sotto mano, metti una marcia trionfale.
0: Non ce l'ho, c'ho questa di.
2: Ti sparo,
0: capito?
2: No, era un qualcosa di più fa. Gera, sta cavale fan. Te tre quarti della palazzina tua. Il quizzone non c'è più, per quale motivo? Abbiamo ufficialmente finito tutti i portachiavi di questa stagione.
1: Applauso. Dicevo
0: e quindi applauso.
2: Mille milioni di portachiavi partiti. Stanno partendo in questi momenti. Le poste si stanno sprecando le mani perché ci vedono là praticamente col carrello.
0: Infatti.
2: E voi direte,

0: Sì, arrivano le volte un po' per la panza, un po' perché sanno che gli portano tanti soldi. Intanto il Goblin rompe le balle che dobbiamo tagliare. JR, menalo, picchialo perché oggi sta da te, quindi picchialo. E andiamo subito. A sbroccolando.
1: Andiamo a sbroccolando.
2: Direi di sì.
1: Sì, direi proprio di sì.
3: International Party.
0: Storie di sbroccolen. L'inno del caos. Recap. Caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha chiuso lo streaming video distruggendo il mixer con un caffè. Siamo a maggio. Il Goblin ha capito che ci piace il caos e ha deciso di incanalarlo nel format più temuto. La creazione dell'inno dell'estate di Radio Sbrocco.
1: Un inno all'estate? Deve essere serio. Un pezzo di alta qualità che non faccia vergognare la radio. Un inno che urli dignità!
2: Romina, ma ti sbagli, l'estate è ignoranza, beat potente e ritmo techno. Io ho già creato il mio sample.
0: Memo del direttore! L'inno deve essere votato dagli ascoltatori. Se i conduttori non trovano un accordo sulla base musicale, dovranno cantare tutti insieme l'inno di Radio Sbrocco. In latino!
1: Oh, maledetto Goblin. Dunque, 3 giorni, 3 proposte. La mia proposta, la tua di JR e quella di Simone per equilibrare. Iniziamo con la mia. L'inno si chiama L'Eterno Sbrocco. Estate ti brucia il cuore, ma lo sbrocco non ha timore.
2: Troppo drammatico, troppo serio.
1: Se metti un altro suono ti uso come cavo d'alimentazione.
0: La proposta di Romina, per quanto esagerata, era almeno strutturata. Ma il conflitto con DJR stava per esplodere. Spinto dalla necessità di creare una hit in ambiente che generava solo rumore.
2: Adesso tocca al mio beat. Sentite il futuro dell'estate.

0: Bito!
1: È il beat del caos!
0: No! Il tuo beat è un insulto alla musica! Il mio sbrocco è lirico! Il tuo è elettronico! Non siamo compatibili! Sta per partire lo sbrocco tron lirico!
2: E non si ferma più!
3: Lo sbrocco lirico aveva neutralizzato il beat techno, ma avevamo perso tempo prezioso. Domani sarebbe toccato a Simone e alla sua ballad.
4: This is International Party.

0: International Party.
1: Kungs, Theophilus, London, Minex Enterprises, Galaxy.
2: Waka Waka Live.
1: Cioè. Mi hanno detto proprio vai tu perché sì, no, hanno no, visto no, il titolo e...
3: Anche semplicemente...
2: Poteva uscire una qualche vocazione sì, satanica di sì, genere, con un titolo del genere, quindi infatti, meglio che
1: invece cioè, ci siamo andati.
2: No, e non so siamo se arrivati giusto, però se si evoca sì, qualche sì, demone sì, almeno lo evochi tu.
1: No, no, no, l'ho detta giusta, l'ho detta
3: ma
1: giusta.
3: Ma lui c'ha Milli che appena vede il demone, capito?
1: Sì, che non so che fine abbia fatto, però stava in giro, adesso se n'è andata.
2: Forse
1: mi ha pure graffiato, mi ha pure graffiato.
3: Allora sì, ha evocato il demone.
2: Brava Milli,
1: capito? E quindi vabbè, a parte sì, perché diciamo anche qui era, diciamo, gli stavo

0: La musica indipendente in radio e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena, quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesco.

0: Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social?
1: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
2: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Caios Otis, arrivano dal Cilento e la canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africa, ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo dal Cilento, andiamo in Puglia e ascoltiamo Fuori Nevica di Radio Suof.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori ne-

0: scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Fuori nevica. L'immagine è quella di una Bari sommersa dalla neve, immagine inusuale che potrete vedere nel video di questa canzone di Radio Suof, ovvero Luca Laruccia in arte Radio Suof. Il prossimo che ascoltiamo invece si intitola Di Cint Ce Lo Vuje ed è il singolo di Elma.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII.

con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz.

0: Un saludo a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos.
1: Buona musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correndo.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: smorgheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare.

0: qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.

0: 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7-5 non si ferma col soleone.

Epifania. E diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di Marta, frutta ad Aneres, così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità.

magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Novak, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di 7va.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati.

0: trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7BA.FM/LT Radio.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole a Afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella notte.

Nella qualità sonora, vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen Radio.

verso il podio, dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

E come promesso, inizia il momento elettronico. E iniziamo con il disco della Karin. Your Love, disco Tambra. Quattro dischi in croce. Poi Bullet, buonasera.

0: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora in studio Alessandra Sassa.
1: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Spesso vi dico che Love in the World tocca diversi temi: l'amore in generale, l'amore per il mondo, l'amore per un compagno, una compagna, un'amicizia, per il proprio lavoro, ma anche l'amore per gli animali. Ebbene sì, forse non abbiamo mai affrontato insieme questo argomento. La puntata di oggi è proprio dedicata all'amore per questi esserini a quattro zampe, volatili che sia, insomma, nei confronti degli animali. Chi vive con un animale da compagnia sa di cosa parliamo. È un sentimento che non si può spiegare a parole e che purtroppo alcune persone non riescono nemmeno a capire.

si devono amare gli animali per essere più vicini a Dio, perché ti danno tutto senza chiedere niente, perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi, perché sono eterni bambini, perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parole, perché non conoscono invidia né rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché sanno amare con lealtà e fedeltà, perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore, se impariamo ad amarli come meritano, saremo molto vicini a te.

ed è proprio così, come le parole che abbiamo ascoltato, così intense e profonde nei confronti di questi animali, di questi esseri a quattro zampe, non solo, che accompagnano le nostre esistenze. I nostri piccoli amici rallegrano le nostre giornate giorno dopo giorno attraverso un amore appunto incondizionato nei confronti di noi padroni, senza mai aspettarsi qualcosa in cambio. In fondo, cos'è che desiderano? Un po' di coccole, un po' di gioco, del cibo, dell'acqua fresca e tanto affetto. C'è molto da imparare, molto, ma molto da imparare dagli

Le parole più belle sono proprio quelle dettate dal cuore di Madre Teresa di Calcutta sugli animali. Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell'uomo, con le armi, sono indifesi. Perché sono eterni bambini, perché non sanno cos'è l'odio nella guerra, perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro sguardo è puro come la loro anima, perché non conoscono né l'invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, e perché sono i nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se impariamo ad amarli come meritano, veramente saremmo molto vicini a questa entità superiore che può essere Dio, Allah, qualsiasi entità, insomma. Queste sono le meravigliose parole di Madre Teresa di Calcutta, che dovremmo tutti noi farne sempre.

E proprio come disse Madre Teresa di Calcutta, gli animali sono i nostri amici incondizionatamente, che ci danno tutto senza chiedere nulla, però soprattutto, cari amici e care amiche, dobbiamo tenere a mente che sono esseri viventi, che bisogna amare, di cui bisogna prendersi cura. E soprattutto, e questo lo ribadisco a caratteri cubitali, che vanno rispettati. Chi è un animale da compagnia, io ad esempio ho 3 gatti, nella propria famiglia, oppure conosce qualcuno che ha animali da compagnia, sa bene l'importanza del ruolo che hanno, perché sono appunto membri della famiglia. Questo non bisogna dimenticarlo mai. Se si prende un animale, diventano veramente poi membri della famiglia e hanno bisogno di tanto, tanto, tanto, tanto love.

fondo è sempre esistita una relazione molto molto stretta tra gli umani e gli animali, soprattutto con cani e gatti. Pensiamo ai secoli passati, insomma, si sono succeduti diverse figure importanti, sempre accompagnate da un cane, da un gatto o da qualche altro animale caratteristico. Inoltre sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato come gli animali possano influenzare positivamente il nostro stato di salute e addirittura curare alcune malattie. Per questa ragione e per tante tante altre dobbiamo sempre rispettare gli animali e mi raccomando, in nessun caso vanno maltrattati o abbandonati al loro destino. Penso magari alle festività natalizie, alle festività pasquali, all'estate, quando molto spesso gli animali che prima erano l'oggetto del desiderio magari del proprio figlio, con l'avvicinarsi delle vacanze, magari diventano un peso e vengono abbandonati o portati di nuovo nei canili o nelle colonie feline. No, questo non deve essere fatto. Mai maltrattarli, mai abbandonarli al loro destino. Non sarebbe assolutamente giusto.

E non pensiamo che un animale da compagnia possa essere un giocattolo. Lo dico soprattutto magari ai bambini o a quei genitori che, pur di accontentare sempre i propri figli, prendono anche l'animale, però poi viene trattato tra virgolette come un giocattolo. Perché in realtà l'animale da compagnia è un essere vivente, con sentimenti, con emozioni. È un amico fedele che non ci tradirà mai, mai e poi mai. Quindi per quale malsana ragione dovremmo tradirli noi? Soprattutto mi rivolgo a chi è genitore. Insegnate sempre ai vostri figli, ai vostri bambini, il rispetto non soltanto degli esseri umani, ma anche proprio degli animali. L'essere dei buoni genitori credo che implichi veramente un gran numero di cose, tra cui e soprattutto l'insegnamento di valori, di principi sani, principi corretti, come il saper proprio trattare correttamente il proprio animale da compagnia. In questo modo sicuramente si eviterà per voi genitori in futuro che un vostro figlio maltratti o abbandoni gli animali. Anche perché per vostro figlio voi siete il modello da seguire in fase di crescita. I bambini, ricordiamoci che compiono i comportamenti degli adulti. Quindi, cari genitori, amici che siete appunto genitori, la vostra forma di parlare, i vostri atteggiamenti vanno molto a influenzare il bambino. È anche per questo che bisogna approfittare di questa fase quando sono piccini per insegnare che bisogna rispettare gli animali. Quindi bisogna nutrirli, giocare con loro, portarli in strada se si tratta appunto di cani che hanno bisogno di fare i propri bisogni fuori. Comunque in nessun caso gli animali vanno mai, mai picchiati, mai.

In fondo forse la migliore maniera, il miglior modo di educare i bambini verso questi valori di cui abbiamo parlato un attimo fa è proprio adottare un animale da compagnia. E non importa il tipo di animale. Secondo me invece è fondamentale dare importanza al momento in cui si adotta un animale, insegnare che magari gli animali non si comprano, ma al contrario si adottano. In questo modo non li associano i bambini ad oggetti, ma appunto ad essere viventi. Ad esempio, mi viene da pensare che si potrebbe spiegare ai bambini che ci sono molti animali abbandonati in rifugi provvisori, che sono in stallo in qualche famiglia, in attesa appunto di una famiglia vera e propria che li adotti e li possa integrare perfettamente nel proprio nucleo familiare. Sicuramente in questo modo i bambini, i vostri figli, diventeranno degli adulti più responsabili, educati verso valori corretti, verso il rispetto degli animali, e saranno anche più umani e sicuramente rispetteranno di più l'ambiente. In fondo vi ricordate le parole saggissime del grande Mahatma Gandhi? Un paese, una civilizzazione si può giudicare dal modo in cui tratta i suoi animali.

Avete mai pensato che amare un animale, nell'amare un animale c'è anche tanta intensità? In realtà questo concetto l'ha espresso molto bene il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Lui diceva che i motivi che ci portano ad amare un animale con tanta intensità si comprendono quando consideriamo che il suo è un amore privo di ambivalenza. La relazione che abbiamo con gli animali in pratica è libera di conflitti insopportabili della cultura. Freud diceva che i cani, ad esempio, non hanno una personalità divisa, la cattiveria dell'uomo civile o la vendetta dell'essere umano contro la società a causa delle restrizioni che impone. Infatti, secondo lui, il cane possiede la bellezza di una esistenza completa in sé e che, nonostante tutte le divergenze in termini anche di sviluppo fisico, c'è veramente una affinità intima, una sorta di solidarietà indiscutibile. Molto più gradevoli sono le emozioni semplici dirette dei cani quando muovono magari la coda per la contentezza o magari abbaiano per esprimere dispiacere. Ci ricordano un po' gli eroi della storia, no? E sarà per questo motivo che molti cani si dà anche proprio il nome, a molti cani si dà il nome di uno di questi personaggi storici. Così diceva sempre questo padre della psicanalisi immenso quale Freud.

sicuramente se pensiamo all'età che possono raggiungere cani, gatti, adesso io parlo dei cani e gatti perché sono gli animali da compagnia più usuali, poi certo ci sono i pesci, i canarini, c'è chi addirittura poi anche degli animali tipo i rettili, l'iguana, oppure le tartarughe, ecco. Comunque sia, prendiamo come campione il cane e il gatto, in media vivono dai 12, 15, 16, 17 anni. E questo sicuramente è un po' una beffa. E questo perché? Perché ci spinge a dirlo il dolore immenso che si sente, che si nutre quando lo perdiamo, quando perdiamo la possibilità di condividere la vita con il nostro amico quattro zampe. A me è capitato tantissimi anni fa con il mio primo gatto e vi posso garantire che non c'è un giorno ancora oggi che io non pensi al mio primo grande amico a quattro zampe, gatto Matisse. Il tempo che passiamo in realtà con la compagnia di un cane, di un gatto, insomma, l'amore che condividiamo sembra troppo poco. Pensare 12, 15, 16 anni. Se ci fermiamo a guardare gli anni trascorsi insieme a lui, con gli occhi della tenerezza e dell'amore, con il love, ci rendiamo veramente conto come il tempo vola. Quella sensazione del tempus fugit, no? Che avvertiamo quando magari in una carezza sentiamo il suo cuore battere nel nostro. Ed è uno strano contrasto quando ogni volta che lo salutiamo e condividiamo del tempo con lui, sentiamo che questo amore è veramente infinito.

E voi avete mai pensato ai superpoteri che hanno i nostri amici a quattro zampe? Io mi ricordo perfettamente che il primissimo gatto che ho avuto, gatto Matisse, ogni volta che non stavo bene avevo subito un intervento al piede, e lui puntualmente si veniva la sera quando andavo a dormire sempre a mettere vicino ai piedi per cercare come di togliere un po' la negatività, il male che potevo avere. D'altra parte il gatto, lo sappiamo, ha dei precedenti illustri nel mondo egizio, pensiamo un po' al mondo egizio. Ecco, i superpoteri degli animali, un'arma di bontà di massa, insomma. I nostri animali del cuore hanno una infinità di superpoteri che li rendono speciali e che ci riempiono di motivi per amarli con veramente grande intensità. Se facciamo una lista di tutti i modi in cui riescono a sorprenderci, io sono sicura che non smettiamo più di sorridere. Amare un animale vuol dire lasciarci stupire dalla sua capacità di predire anche il futuro. Direte, ma cosa dice la Sassa? Sì, o di sentire che stiamo arrivando a casa. Puntualmente, quando io apro la porta di casa, i miei tre gatti sono già lì attaccati alla porta, per come se sentissero l'ascensore che sta arrivando. La bellezza degli animali è proprio questo, ed è stupendo quello che si riesce ad ottenere con loro, quell'empatia, quella capacità di entrare in sintonia con, da parte loro, con il nostro stato emotivo, e di offrirci in ogni momento conforto, energia, positività, amore. E sì, perché l'amore, questo love, non è soltanto il nostro per loro, ma anche il loro per noi.

E sicuramente le persone che condividono la propria vita con un animale parlano sempre con orgoglio della sua bravura, delle sue capacità di esprimere adorazione. Io lo faccio sempre. E quanto ci spiace magari dover andare a lavorare, un po' come lasciare i bambini all'asilo o i bambini a casa con i nonni o con la babysitter, insomma. E ci spiace magari andare a lavorare, doverli lasciare proprio da soli in casa, ma d'altra parte non si può fare diversamente. I loro occhi che implorano di stare a casa con loro ci colmono magari di dolore, ma quanta allegria ci danno quando noi ritorniamo e ci inondano di felicità. Sono veramente meravigliosi, quanto ci possono donare, quanto ci possono donare. Sono veramente, indubbiamente, secondo me, i migliori terapisti per molti di noi. La loro nobiltà e bontà non hanno limiti. Si potrebbe dire che finché non si ama un animale, una parte dell'animale è dormiente. O meglio, dell'animale, del suo essere. Noi amandolo risvegliamo anche la sua anima, la nostra anima. Esiste nella nostra anima una parte riservata ad amare un animale, alle possibilità di godere del suo amore incondizionato e delle sue.

Gli animali sono veri maestri dell'amore. E perché ogni secondo al loro fianco è un regalo inestimabile. Amare un animale è una delle esperienze più meravigliose al mondo. Chi l'ha provato lo sa. Alessandra Sassa vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata con Love in the World, perché Love in the World è anche questo: amore, amare in tante forme. Buona settimana e sempre con tanto love.

0: 7 va FM barra diagonal alterradio algo de
1: Vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nauti Radio All Go Day.
0: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
3: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm/Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
4: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the queen of disco. Era il 1974 in particolare quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia. La sua voce è potente, le sonorità della sua musica sono audaci, innovative. Nel 1977 incide I Remember

carriera della cantante, per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen.

Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

momento di scegliere Opel Corsa, perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito. Oggi Corsa è tua in pronta consegna da 13.950 euro, oltre oneri finanziari con scelta Opel, anziché 15.950 euro. Anticipo zero da 188 euro al mese, TAN 8,99, TAEG 11,14, 35 rate mensili 18.000 km, rata finale 11.353 euro su un numero limitato di vetture presso i concessionari aderenti fino al 31 agosto. Info su opel.it. We've got a-

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il già farta di con DJ.

Rock, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/out.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: canto sempre su questa canzone. No, ma cioè, allora sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame. No, mondo infame, infatti, quel casino che c'è, ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè, no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto. Ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto. Allora, ci sei? Oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il bidet, allora la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, dal sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop. Eccoli qua. Ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy. A tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì. Vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire.
2: La cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro peli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece di tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, per leggere il primato ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lasci il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
2: che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci?
1: Ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lasci il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
2: che cazzo?
0: Io,
2: no.
0: Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera. Lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche fuori onda. Questo è il bello. Il bello
2: anche le pernacchie, anche quelle.
0: È vero, è vero, tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla, si chiameranno.

E pensare che questa non l'avevamo mai usata, vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Wheeler.

0: dischetti, invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che paura in onda, non è questa, sei un cretino, sei emozionato, ma sì, da condotto da chi? Da, ripeti? Sì, ma te, quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puttana di Dolce Alice Live, le sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi,
0: sì, ragazzi. Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo,
2: ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cacciata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
2: donna. Della preistoria, allora.
0: La preistoria, certo, ormai mi dispiace, ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans, là,
1: mi
2: sai
1: è cascato,
2: quanto...
1: mi è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora. In questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere, in questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità, sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi, se non vado errato, che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come, quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni.
2: Intanto è passato già un anno, mamma
0: hai capito.
2: Il tempo passa e tanto è tempo
0: se ne va. Più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. E là! E là! Charlie Dor!

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente telefonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è revisioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in
1: non
0: Trentino.
1: Perché ha detto diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo, ti ricordi Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre, se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live,
0: e con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali, sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live, ed era Radio Primiero, no, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. No. Poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che considerato che non abbia, le vampate della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldane,
2: la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia, mamma mia, ha girato il foglio. Il foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese.
0: C'è scritto Max vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.max.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche, a proposito, che trasmettono Dolce Alice Live. Vai.
1: E comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
2: Certo che sì.
0: Certo, ma
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa.
1: Ma salutato. Tanto, io non devo ascoltare di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348 349 1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo, a cura di me stesso.
0: Vabbè. Dai, vabbè. Ma ci posso fare io queste cose qui?

0: Che parla Brian? Ah, è sul disco? Lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'erano anche le presentazioni voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Lo so. Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, abbiamo il bar, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notiziola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, eh? Mm-hmm. Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
0: Cioè, e perché questa cosa?
2: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, mm-hmm, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
0: Ah,
2: e
1: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri per strada.
2: Sì, precisamente. No. Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
0: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
1: Bravo, esatto.
2: Ti stavo dicendo, infatti, un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario.
1: Vuoto, però.
2: All'orario previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia.
0: Sì.
2: Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
0: certo,
2: in stazione a terra,
0: certo, per forza.
2: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
0: Sì.
2: Però vuoto.
0: È un cretino, sono dei cretini, quando fanno quelle cose non si può dire altro, si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, a salutare una... No, non posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità, poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda casa della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
2: Sì, io lo so che abita in Puglia.
0: Chi abita?
1: Non tu, Patrizia.
0: No, Patrizia.
2: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
0: Lo so, dillo a me. dillo a me che ce ne sono.
2: In Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
0: Sì.
2: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
0: Saluto Massard,
2: Albino
0: che è Albano più piccolo
2: che
0: e biondo.
2: Sì,
0: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire, mamma mia.
2: Abbiamo imparato da te.
1: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
0: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
1: I love you.
2: No, I love you. Ili.
0: Come?
2: Ili.
1: I love you.
2: No, però c'è l'abbreviativo che si dice Ili.
0: Sì, l'abbreviativo di stampa. Allora, climax.

0: quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bello, sai, riempie la bocca, ma vaffa,
1: what the fuck,
0: dobbiamo...
1: in inglese è what the fuck, sì. Ma comunque ti amo, se sentito, se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te
1: è
0: quiero,
1: molto bello,
0: te quiero. Ma poi io credo che se, credo che quella frase lì quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand,
1: in giapponese non lo so, in giapponese,
0: il giapponese, giapponese sarà shaka.
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia, che scherzo. Perché non gli... allora fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu perché non si danno consigli, ma un suggerimento, togligli tutte che le cosa? Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca, ma vabbè.
1: No, allora tranquillo.
2: Ma che dici, no. Vedi, faccio pure il barman,
1: ma lui non so se lui ci vede, io lui non lo vedo di essere bloccata la camera.
2: L'altra volta, Max è
0: l'altra volta, l'altra volta. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
1: Allora,
0: è luce fu. Sono arrivato
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il allora, mettitela
1: come
0: il cuore.
1: Diceva il grande come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ecco, comunque, detto questo, cari miei, vi ho scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te, un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: Un anno fa, no. Due anni fa.
0: Ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Cominciare.
1: Allora Max, senti.
0: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
2: Faca fa.
1: Poco fa. Quella del va quel paese anche in inglese what the fuck,
0: eh? Sì, vabbè,
1: allora,
0: vabbè.
1: Siccome io ti ho detto chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
0: No,
1: ti amo.
0: Sì.
1: Ti amo in giapponese si pronuncia Aishireturu.
2: Aishireturu?
1: Sì.
0: Sti giapponesi.
1: Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki des.
0: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno questa,
1: così.
3: Ma
1: veramente,
3: le trovo tutte lei, che te devo dire?
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che io mi sto inventando io, eh.
2: No, ma Daisuki è già tanta roba.
0: Va bene, va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
3: Suica,
1: vero? Suica, ah, melone, sì, suica.
0: È bellissimo.
1: Una volta
0: suica è bellissimo.
1: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
0: sì,
1: tutto e di più.
3: E Fiorello, anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì,
1: e lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
1: nelle diverse lingue, in modo che i turisti quando
3: gusto di melone si dice suica. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone perché
1: dire suica.
0: Certamente. Che c'è Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
2: Che? Cosa?
0: No,
1: c'è
0: no,
1: cascata la birra di sopra.
0: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: No, spero che sia Brian, spero che sia un ecco una battuta.
1: Le coronarie, coronarie ti sono soltate.
0: No, perché poi costano un sacco
3: Brian,
0: di sale.
3: Papà, lo deve ancora pagare quel mix.
0: È detto giù.
1: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro.
1: Sì, ecco, però devo dire che hai visto il potenziale, perché nel altrimenti non.
0: Buono.
1: Sì, lo so. Ma lo so, però comunque avevi intravisto il potenziale.
0: Ma intravisto,
3: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
0: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco.

0: Aids, Super Aids, è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali, mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora, vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile successo sempre in Italia a Carsoli oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Questo è un dilemma, in quel posto.
2: Va bene. Allora, un ragazzo in occasione del compleanno della sua ragazza compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare culo. Sì. È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente. Certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: è aperto perché il giudice ha detto è un regalo. Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica,
0: lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
1: Diciamola
0: come sono, dai, ti amo amore e poi arriva
2: gliel'aveva detto in giapponese
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku.

0: capito, i Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano naturalmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi non conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia, ha preso il caffè, sistemato tutto, hai fatto tutto?
1: Sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, sono contento. Il bidet l'hai fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta al giorno.
1: Fatto.
0: Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che ci va?
1: Faccio la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì.
2: E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglie via i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portatevi quel mixer di funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice
1: Live. C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Siamo andati a pescare Evraia un, lo devo dire com'è, in televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone e io ho detto vava dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, se vuoi te la mando.
0: Certo,
1: ci sono che, problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché
2: più collaborazione.
0: Poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente non è ancora ora, di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito. Ma

0: Un po' strano, ma anche no, anche no, anche no. Abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. È troppo giovane. Per Dolce Alice Live.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì, sì, sì. Se mai lo mandiamo. Allora,
2: ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: pagina
2: dopo la fine? Cioè, ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere Max?
1: Credo di sì, poi non lo so.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Appunto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: ha divulgato la trama del film,
2: lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: Sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba. Il copyright, ragazzi.
0: Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti, il Tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in anticipazione.
0: Il lato oscuro.
2: Allora lui
0: della,
2: che
0: di
2: faceva?
0: Internet.
2: C'era ad esempio un film che doveva uscire.
1: E lui già spulciava tutto
2: che deve
1: fuori.
2: Uscire il film che deve uscire, ad esempio, ancora fra un anno. Già lui diceva
1: le scene del film e non si fa,
0: perché andava sul lato oscuro di internet, no? Sapete che c'è il dark side, il mercato nero.
2: Sì,
1: e allora si va di Bruno Mars e poi Loris Markkinen, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo, allora mando.
0: Vai.

0: Guns, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé, fantastico.
1: Capito, due cretini hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: interpreti meravigliosi.
1: Loris, sei pronto? Ci sei?
0: Senti, vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving, Moving on House Election dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense. Attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson, la band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving in Tile Direction, People Choice. Il genere è funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: fine, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo
0: vai.
1: Fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale. Bravissimo.
0: No, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che problema. Glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo. Vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Art Wind and Fire.
0: Insomma, gli Art Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Art Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizuole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì, ne... ce ne ho ancora. Una piccola lampo questa
0: lo so è lapo? Allora, lapo?
2: Lampo,
0: no. Ah, ho capito,
2: notizia,
0: lapo
2: è piccolina, è corta, però fa
0: come te dai.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta,
2: una sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però,
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite, ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: e lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa,
2: no, ma le lingue dicevano
0: sì lo so io.

0: questi brani qua, 1900, Brian, per favore, 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata?
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero,
0: è vero, è vero, è vero. Allora, allora volevo anzi, facciamo, voglio fare un regalo, voglio fare un regalo a una, a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la donna notizzola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta.
1: L'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva anche, io sarò ospite della sua trasmissione in due, in tre. Sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissimo, grandissima trasmissione. Brian, c'è, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non l'ho ancora sentito, la sentiamo insieme.

0: Fedez ha detto il cordobés. Mi è venuta così,
1: che poi Elena è brava,
0: ma la chitarra ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se vado errato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18. Immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto, no, di più, no,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi,
0: sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di no, ecco, tutte cose così, no,
1: non ti portare le in-ear, perché guarda che i fonico, no, dall'altra parte bombarda di parole, fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo, noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo, noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico, la televisione è tutt'altra cosa,
1: tutto
0: il pubblico, eccetera, però insomma alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella, non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Moca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: la squadra,
0: sì, DJM, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, sì. La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica del Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, se no
0: la testata.
2: Non rompere il mix, no, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava, anzi dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva,
1: ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà
0: assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti,
2: vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, state lì, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa era per chiudere in bellezza
0: le nostre stupide

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i già fartati con DJ.

Rock, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Il bentrovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7-5

mia. E diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime

non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline.

0: arrivederci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao.
2: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.

Radio RTZ. Music Fantasy by Walter Filardi.

abbiamo compleanno da festeggiare. Tanti auguri, buon compleanno.

Attenzione ragazzi, comunicazione di servizio per i nostri clienti affezionati che ormai siete qui con noi a ballare ancora dall'inizio della serata. Allora c'è il posto di blocco fuori della baita, quindi state molto attenti per chi dovesse prendere l'auto, mi raccomando. C'è il posto di blocco, quindi mi raccomando, chi prende l'auto, anzi attenzione, aspettate prima di prendere l'auto e restate tranquilli, va bene? Fuori c'è il posto di blocco che sta facendo un po' il controllo, quindi voi restate qui e non ve ne andate.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Mixer Albi S DJ.